0: Ma attenzione che se per dei periodi, pur essendo rimasti residenti in Germania, avete lavorato in Italia, avete fatto una stagione estiva in Italia, avete lavorato, pur diventando residenti, attenzione che anche quei reti saranno oggetto di dichiarazione.
1: Una delle tante cose importanti a cui fare attenzione nel compilare la dichiarazione dei redditi in Germania, dice il commercialista Ennio Vial. Siamo ormai a maggio e si avvicina la tanto temuta scadenza per consegnarla. Non so voi, ma io già alzo gli occhi al cielo pensando alla raccolta dei documenti dell'anno scorso e alle regole complesse che mi dimentico ogni volta per capire cosa posso o cosa devo dichiarare. Senza pretesa di esaustività, oggi proviamo a darvi alcune linee guida utili. Chi è obbligato a fare la dichiarazione, chi no, quali alternative esistono al commercialista e via dicendo, con un occhio di riguardo a chi vive in Germania ma ha redditi o proprietà anche in Italia. E naturalmente vedremo anche le principali novità fiscali in arrivo per il 2026. State ascoltando Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'ARD, e con voi c'è Francesco Marzano. Per parlare di questa spada di Damocle della dichiarazione dei redditi che in

0: proprio il Lohnsteuer Hilfe Verein, c'è molto più tempo, fino al 28 febbraio 2027. Non tutte le persone sono obbligate però a fare la dichiarazione dei redditi, ma tutte sono tenute a valutare attentamente se debbano farla o meno. Chi ha infatti un regolare contratto fa la dichiarazione più che altro per controllare se il fisco debba eventualmente restituirle soldi. Per le persone invece che lavorano come libere professioniste la dichiarazione è inevitabile perché devono dichiarare da sole il loro guadagno, il loro utile.
1: E Giulio, ricordiamo brevemente in cosa consiste la differenza ai fini fiscali tra chi ha un contratto di lavoro e chi invece è un libero professionista.
0: Allora, per le persone dipendenti il datore di lavoro trattiene già l'imposta sul salario direttamente dallo stipendio. La dichiarazione serve quindi spesso a fare un controllo finale. Cosa posso detrarre e soprattutto ricevo qualcosa indietro? Per i liberi professionisti invece conta l'utile, cioè quello che resta dopo aver tolto le spese. Gli servono quindi più documenti come fatture, ricevute e soprattutto una lista di entrate e di uscite.
1: E chi invece è sia dipendente sia autonomo?
0: In quel caso bisogna indicare entrambe le cose nella dichiarazione, quindi si mescolano redditi da lavoro dipendente e redditi da lavoro autonomo. Ricordo tra l'altro che le coppie sposate, così come anche quelle di fatto, consegnano un'unica dichiarazione dei redditi, anche se non sono obbligati a farlo, che contiene appunto il reddito annuo di entrambi i coniugi.
1: E Giulia, è meglio fare la dichiarazione da soli o farsi aiutare?
0: Questo dipende. Molte persone dipendenti con una situazione semplice possono farla anche da sole, soprattutto usando un software fiscale tipo VisoSteuer o TaxFix. Oppure possono rivolgersi a un Lohnsteuer Hilfe Verein. Chi ha invece una situazione più complessa può rivolgersi a un commercialista. Nulla vieta, tuttavia, anche in questo caso, di provare a fare da soli la dichiarazione dei redditi usando uno dei vari software esistenti. Ma non è semplice.
1: Ecco, parli di software, entriamo nello specifico.
0: Sì, ne esistono diversi in commercio, alcuni con supporto linguistico anche in italiano. Su Elster, il portale ufficiale online del Finanzamt, cioè l'agenzia delle entrate tedesca, è possibile compilare e inviare la dichiarazione in formato elettronico. Elster però è molto complesso da usare.
1: Hai citato più volte il Lohnsteuer Hilfe Verein, una parola molto lunga. Spiegaci cos'è esattamente, Giulio.
0: È una specie di sportello di consulenza per le questioni legate appunto alle imposte sul salario. Aiuta a compilare la dichiarazione, a controllare il documento del fisco e in alcuni casi anche a presentare un ricorso se necessario. È una soluzione meno costosa di quella del commercialista, ma per legge è riservata solo ai lavoratori dipendenti, non serve cioè a chi è libero professionista, selbstständig, che può presentare casistiche più complesse, lavoro autonomo, più tipi di reddito, magari lavoro anche all'estero, investimenti importanti o dubbi sull'IVA, contabilità, scadenze. La lista può essere molto lunga.
1: E se ci si volesse rivolgere a una di queste associazioni, come le si trovano?
0: Beh, molto facilmente online, digitando per esempio nel campo di ricerca Lohnsteuer Hilfe Verein oppure anche Lohnsteuer Beratungsverbund. Una volta trovato ciò che fa il caso proprio, li si può contattare per telefono oppure per email o anche tramite un modulo online.
1: Ecco, a proposito di dichiarazione dei redditi, entriamo nel dettaglio, Giulio. Cosa si può detrarre?
0: Per le persone dipendenti, per esempio, si possono detrarre i costi per andare al lavoro, la cosiddetta Entfernungspauschale o più semplicemente Pendlerpauschale, poi gli strumenti di lavoro come un computer portatile o dei libri di settore, i costi di formazione sicuramente, le spese per candidarsi a un lavoro, una parte dei costi di telefono oppure internet usati sempre per lavoro e il forfait per il lavoro da casa, cioè la home office pauschale. Inoltre si possono detrarre anche eventuali spese mediche, ma solo oltre una certa soglia. Per i liberi professionisti la lista è più lunga e comprende tutte le spese legate all'attività, per esempio materiale da ufficio, software, ma anche viaggi di lavoro, pubblicità, alcune assicurazioni legate alla professione e anche i costi di consulenza.
1: Puoi farci un esempio concreto?
0: Certamente, se una grafica, per esempio, lavora in proprio, può di solito

0: detrarre il computer, il software di grafica che usa, la fattura del telefono per le chiamate di lavoro e il viaggio per andare da una cliente o anche la ricevuta del pranzo che ha offerto alla cliente stessa. In alcuni casi, che vanno ben documentati, anche i costi di affitto dell'ufficio in cui lavora, anche dentro casa sua. Importante però, non tutto si può sempre detrarre completamente. Per molte spese ci sono condizioni precise, ci sono dei limiti massimi o nel caso si lavori a contratto ci può anche essere la domanda se il datore di lavoro abbia o meno già rimborsato qualcosa.
1: E poi c'è la Umsatzsteuer. Come si spiega in modo semplice?
0: Proviamoci. La Umsatzsteuer è la tassa che un libero professionista addebita ai clienti sulle proprie prestazioni. In pratica tu fatturi al cliente, aggiungi l'IVA, la incassi e poi la devi versare al Finanzamt. Ma il libero professionista paga a sua volta l'IVA sui suoi acquisti legati alla sua professione. In tedesco si parla in questo caso di Vorsteuer, che si paga attraverso l'acquisto, per esempio, di un computer, di un telefono, di un software, materiale d'ufficio, spese di viaggio di lavoro. Questa somma può essere quindi detratta. Riassumendo, alla fine si fa il conto tra Umsatzsteuer incassata dai clienti, Vorsteuer pagata sui tuoi acquisti professionali. La differenza è quella che resta da versare al Finanzamt. Se hai pagato più Vorsteuer di quanto Umsatzsteuer ha incassato, può risultare perfino un rimborso.
1: E infine Giulio, cosa succede se per qualche motivo non si rispetta la data di scadenza per la consegna della dichiarazione dei redditi?
0: Beh, si deve pagare una mora, pari almeno a 25 euro per ogni mese di ritardo. Ma qualora dovesse essere proprio difficile rispettare il termine, si può scrivere al Finanzamt e chiedere un prolungamento del termine di consegna. Bisogna però dare sempre un valido motivo. Può essere che si è avuto molto lavoro oppure un trasloco. Cose di questo tipo sono già sufficienti, ma bisogna segnalare, argomentare la richiesta. E si consiglia inoltre anche di aggiungere allo scritto che in caso non dovessero reagire alla tua richiesta, si considera la domanda accettata.
1: Grazie Giulio. Questo vale in generale per la dichiarazione dei redditi in Germania. In particolare poi ogni anno arrivano novità e modifiche che alzano o abbassano determinati limiti. Per il 2026 sono stati decisi alcuni vantaggi per contribuenti e famiglie, ma anche qualche costo in più per i redditi più elevati. Partiamo dalle buone notizie. Aumenta il cosiddetto minimo esente, il Grundfreibetrag, cioè la quota di reddito su cui non si pagano le imposte. Per i single sale a 12.348 euro, mentre per le coppie sposate raddoppia a 24.696 euro. In pratica, una parte più ampia del reddito resta non tassata. Novità anche per le famiglie. Cresce l'assegno per i figli, il Kindergeld, che arriva a 259 euro al mese per ciascun figlio. Cresce anche l'importo delle detrazioni fiscali per i figli, con un importo complessivo fino a circa 9.800 euro a famiglia per figlio. Sarà direttamente l'amministrazione fiscale a confrontare il Kindergeld già ricevuto con il risparmio fiscale del Kinderfreibetrag e applicare sempre l'opzione più vantaggiosa per il contribuente. Un cambiamento molto atteso riguarda i lavoratori pendolari. Il rimborso chilometrico aumenta a 38 centesimi per ogni chilometro, fin dal primo. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto al passato e di un aiuto concreto per chi si sposta ogni giorno per lavoro. Passando invece agli aspetti meno favorevoli, aumentano i limiti di reddito su cui si calcolano i contributi previdenziali e sanitari. Questo significa che chi ha redditi più alti pagherà contributi su una base più ampia. Nella previdenza, però, questo si traduce anche in una pensione futura leggermente più alta e in una maggiore deducibilità fiscale dei contributi. Infine, buone notizie per chi fa volontariato. Aumentano le soglie di compenso esentasse che salgono a 3.300 euro per gli istruttori e a 960 euro per le altre attività. In sintesi, il 2026 porta con sé un mix di vantaggi fiscali e piccoli aggravi contributivi, con una attenzione particolare a famiglie, lavoratori e volontari. Ma tra le novità del 2026 c'è anche la cosiddetta Active Rente. Chi ha raggiunto l'età pensionabile può continuare a lavorare e guadagnare fino a 2.000 euro euro al mese esentasse, senza che questo incida sull'importo della pensione. Come ha spiegato la giornalista finanziaria Barbara Sternberger-Frey in un servizio della trasmissione Markt Check del SVR, possono beneficiarne solo le persone che hanno raggiunto l'età pensionabile ordinaria.
2: Nutzen können das aber nur Leute, die ihre Regelaltersgrenze erreichen, das heißt ihr gesetzliches Rentenalter, ab dem sie nicht mehr arbeiten müssen. Wenn ich vorher in Rente gegangen bin, nicht. Für die, die schon in Rente sind, geht das dann nicht.
1: Quindi chi è andato in pensione anticipata non può accedere a questa misura. Un altro aspetto importante riguarda i contributi. La Active Rente è sì esentasse, ma bisogna comunque pagare alcuni contributi, come quelli per sanità e assistenza, dice sempre Barbara Sternberger-Frey.
2: Ich muss auf diese Active Rente zwar keine Steuern zahlen, aber Sozialabgaben. Und zwar Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung muss ich nicht zahlen. Es sei denn, ich verzichte auch auf diese Freiheit und zahle noch an die Rentenversicherung, dann kann ich nämlich noch zusätzliche Entgeltpunkte erwerben und die werden sogar besser bewertet als bei Jüngeren. Das heißt, ich kann meine Rente richtig aufbessern.
1: Se si vuole, quindi, è possibile versare volontariamente anche i contributi pensionistici, anche perché questo può aumentare la pensione futura. Attenzione però ai requisiti dell'Active Rente, spiega Barbara Sternberger-Frey. È necessario avere un lavoro dipendente soggetto a contributi. Sono esclusi quindi i lavoratori autonomi, i mini job e anche i funzionari pubblici.
2: Und wichtig ist, ich muss ein sozialversicherungspflichtiges Angestelltenverhältnis haben. Das heißt, ich darf weder Minijobber sein, noch darf ich Freiberufler sein, selbst wenn ich sozialversicherungspflichtig bin oder Gewerbetreibender. Auch Beamte, die bekommen alle diese Aktivrente nicht.
1: Quindi si tratta di un incentivo interessante per restare attivi più a lungo, ma con limiti ben precisi. Fin qui le novità del 2026 per la dichiarazione dei redditi. E a proposito di condizioni precise, ce ne sono tante da tenere presente per chi fa una dichiarazione dei redditi tra l'Italia e la Germania, cioè per chi magari lavora in entrambi i paesi oppure ha rendite nell'uno ma vive nell'altro. Ci addentriamo in questa selva burocratica e cerchiamo di fare un po' di luce con Ennio Vial, commercialista e revisore legale specializzato in fiscalità internazionale. Partiamo da un caso molto concreto. Se vivo fiscalmente in Germania ma possiedo un immobile in Italia che affitto, dove devo dichiarare questi redditi?
3: Innanzitutto bisogna valutare i principi di territorialità previsti dalla normativa italiana e in Italia i non residenti e quindi anche i residenti in Germania devono dichiarare in Italia appunto i redditi da locazione. Ad ogni modo in Italia i redditi devono essere dichiarati. Poi attenzione che di norma i redditi prodotti all'estero dovranno essere dichiarati anche in Germania. La Germania poi concederà vari sgravi a fronte delle imposte pagate in Italia. Dal punto di vista delle convenzioni devo dire che queste non aiutano perché sostanzialmente prevedono la possibile tassazione concorrente dei due paesi.
1: Ciò significa che possiamo pagare le tasse per lo stesso immobile in due paesi diversi?
3: Esattamente, esattamente. Anche se in prima battuta verranno pagate le imposte in Italia, poi la Germania o tasserà il reddito concedendo un credito o, a seconda dei casi, lo esenterà da tassazione. Però bisognerà valutare caso per caso. Potenzialmente c'è una doppia imposizione che verrà limitata in qualche modo, ma c'è una possibile doppia imposizione.
1: E veniamo ai conti o gli investimenti. Se ho dei conti correnti o investimenti, ad esempio azioni in Italia, dove vanno dichiarati?
3: Allora, in Italia i redditi di natura finanziaria sono trattati in modo molto agevolato per i non residenti, perché per normativa interna, quindi senza neanche invocare le convenzioni, gli interessi attivi dei conti correnti, le plusvalenze che derivano dalla cessione di azioni negoziate in mercati regolamentati, quindi generalmente la maggior parte dei risparmi che un non residente dovesse gestire attraverso un intermediario finanziario italiano, non sono assoggettati a tassazione in Italia. Quindi per quanto riguarda l'Italia non vanno dichiarati, il problema poi dovrà essere valutato a caso in Germania. La Germania ragionevolmente avrà una potestà impositiva anche su questi redditi prodotti all'estero.
1: E se vivo in Germania ma lavoro da remoto, ad esempio per un'azienda italiana, dove devo dichiarare il mio reddito e qual è in concreto la differenza tra residenza anagrafica e residenza fiscale?
3: Attenzione che i due concetti non coincidono e quello della residenza fiscale non si taglia neanche col coltello, non è bianco e nero, è un po' difficile a volte da determinare. Generalmente lo si lega in via approssimativa, però con le precisazioni viste prima, alla residenza anagrafica, però la cosa, come abbiamo detto, non è scontata. Quindi se io, diciamo che sono fiscalmente residente in Germania, perché sono iscritto all'anagrafe in Germania, vivo in Germania, non vengo quasi mai in Italia, sono per le vacanze, ho dei miei interessi in Germania, perfetto, io sarò residente in Germania. A questo punto, se io lavoro in smart working per un datore di lavoro straniero, azienda italiano, attenzione che il lavoro dipendente è assoggettato a questa opzione dove viene svolta l'attività, non rileva il datore di lavoro. E quindi cosa accade? Accade che il datore di lavoro italiano ti pagherà lo stipendio senza applicare ritenute italiane, perché queste non sono tutte, e ovviamente non sarà nella maggior parte dei casi tenuto nemmeno ad applicare ritenute in Germania, però attenzione che questo reddito non sfugge a tassazione, dovrà essere dichiarato in Germania è assoggettato di tassazione.
4: E a parte il lavoro da remoto, se uno va fisicamente in Italia a lavorare mantenendo la residenza in Germania, come funziona la tassazione?
3: Ma attenzione che se per dei periodi, pur essendo rimasti residenti in Germania, avete lavorato in Italia, tranne il caso del distacco, eccetera, eccetera, ma avete lavorato in Italia, avete fatto una stagione estiva in Italia, avete lavorato, pur diventando residenti, attenzione che anche quei redditi saranno oggetto di dichiarazione in Germania, quindi anche lì la documentazione relativa a questi redditi dovrà essere utilizzata da voi o dal vostro consulente che vi curerà la dichiarazione.
4: E veniamo al tema delle successioni. Se eredito una casa in Italia, devo dichiarare qualcosa e in quale paese si pagano le imposte?
3: In tema di imposte, in cessione e donazione, ci può essere una tassazione concorrente. In sostanza, se ho un immobile in Italia, l'Italia vorrà, perché l'immobile si trova in Italia, vorrà le imposte su cessione e donazione, che però sono molto leggere, perché ad esempio abbiamo una franchigia di 1 milione di euro per i parenti in linea retta, quindi da padre a figlio, da nonno a nipote, o anche verso il coniuge. L'aspetto interessante della successione e donazione è che se per caso, anche uno è residente in Germania, volesse donare dei beni che si trovano in Germania, quindi in liquidità, o immobili che trovano in Germania, se il donatario o il decuius è residente in Italia, questo non sarà un elemento sufficiente per soggettarlo al nostro paese. Attenzione che in questo caso, quindi l'Italia è ottima, ma dovrà essere valutata la posizione in Germania.
4: A proposito di regimi particolari e agevolati, in Italia ne esiste uno per i pensionati che trasferiscono la residenza in alcuni comuni, soprattutto al sud, con un'imposta fissa del 7% sui redditi esteri. Se percepisco una pensione dalla Germania e mi trasferisco in Italia, come viene tassata di preciso? E questo regime di cui parlavo vale solo per il sud Italia o anche per altri comuni?
3: Allora, sì, nel senso che l'Italia ha una serie di regimi interessanti per attrarre soggetti di varia natura. Uno di questi è quello dei pensionati al sud. Bisogna essere titolari di una pensione estera, quindi pagata da un ente pensionistico estero, e il soggetto che trasferisce la residenza in un comune del sud Italia, poi ci sono anche altri comuni del centro che erano stati oggetti, erano dei comuni terremotati, quindi c'è una lista completa. Chi si trasferisce in un comune del sud Italia con non più di 30.000 abitanti, quindi non posso andare a vivere a Palermo, a Napoli, ma in un comune un po' più piccolino, e gode di una prestazione sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri. Quindi attenzione, la pensione è il pretesto per avere il regime, e anche qui fa scontare il 7%, ma il 7% si estende a tutte le tipologie di redditi prodotti all'estero, quindi anche i redditi di natura finanziaria che dovessi produrre in altri paesi.
4: E infine può darci dei consigli per chi deve fare la dichiarazione dei redditi in Germania con rendite in Italia? Cosa fare attenzione?
3: Prestate la massima attenzione a: uno, i redditi da immobili che avete in Italia, perché anche la Germania avanzerà delle pretese impositive; i redditi di natura finanziaria, quindi tutti i documenti bancari prodotti in Italia. In Italia abbiamo detto che non ci sono particolari tassazioni, se ci fossero si arrangerebbe la banca alla fonte, però voi dovrete dichiararli nella vostra dichiarazione dei redditi, perché sono redditi comunque prodotti all'estero. Poi attenzione anche ai redditi di lavoro,
1: I consigli del dottor Ennio Viale in vista della preparazione della dichiarazione dei redditi di quest'anno. Da presentare, ricordiamo, entro il 31 luglio per chi la fa da sé oppure con più tempo se ci si affida a un consulente. Per oggi è tutto. Trovate questa e tutte le altre nostre puntate su ARD Sounds o sulle altre principali piattaforme audio. Cercate Cosmo Italiano. A domani e ciao da Francesco Marzano.